0: In corto? ICOMO va.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that cherish most.
1: Love.